Dale Sischi, Rocco Gito, quali sei? Rocco Giti, dale gospodà. 1, 2, 3, 4. Maico, tu che costa? Aire. E fai, gente. Attacca.